0: usehla. Hayi letwe.
1: Bana ngathi ngama khetha.
0: Gau fela.
1: Ngoba nafo.
0: Hey yabad.
1: Ukulukulu. Ko. Akena ntwa.
0: Yakena ntwana.
1: Yabtimo ko kuye manjina.
0: Ee, o harile fukande.
1: Ee. Yale. Ah. Jigige metina sagata.
0: Ee dad.
1: Ee, gumena jigige metina sagata. Ba. Nje reile dilelo wena le bona. Nje amamedi. Ayela yale. Ee ya ba tantsa maya ga ba tantsa maya. Hey, how fika fela ha hore how e ja ga o o so da bona fela ha o so khanya ka ntle ga mo a bo he o tlile le ho tsa wa nna nna nna ke sa go tla ha pe mola go ba pala le maiwa le ha pe he ne di le ngata dinga loga di yena ta bona bona wa majwana bana o ka ka ho ka phuta ka ntena o phuta ka ntena o phuta ka ntena hebi ba he le le ntle lo na mo kgwa le shile shile ho ka le ding ka tlhunga mola
0: e ya tata o jwalo
1: e le ntle lo na mo kgwa le shile shile o tsoga ke di ndi ya kwana handa ti ko muka le tamo
0: eh ya ta
1: se di ndi ya motsekua se di ndi ya habia se di ndi ya mane o ha tsara mehleng ya khale o no tsike khatelena
0: eh ya nda
1: wa bona se di ndi le wa na di se di ndi ya kwana o tsike khotse o tsike mba se sentresa ka po e monto go yale
0: eh ntat
1: kri o bona di dikadikana ka ka ngelo ka madinyana le kompotlhana
0: ao
1: ya le mo go go fela e ka e ka go kunya go kunya na tsena tse ka po tsuki tseng tsho ka po tsuki tsutsubi pa ka thobo ke thotang ka po di thota go di thotang
0: eh ntat
1: ja di ga bale ya ya di kena ka tlhoka hao ke mo pono go mo tsela le ya le bosiba o fela ha o la ita le bosiba ga se go tla mo mo le di kena ntse go tsela ya teng ya e bona le le go teng ya e etsa ka tlhoka bona go di ntse tsela ja ba ka le mo fela bosiba o ka la ita wa se mo tla mo na fela ha ga go go nna ke ha di ga bale ke di thota ka po hona le tsa ma mo tsela re ona le tse hlaola motho ya ona le tse hlaola le bosi
0: e di mpile ke o fite eno e sa fela
1: ha se le tsibo la di a di a go go nya ha ntate la ga fika bosi tsibo ya go go mona go fana la ke tena ntse di thota di ya go o di mo le tlase ntse di fapagana bosi bona ga o fela ena a di lahle
0: hey
1: tsama tsi le nyenye ka bo nna le tosi di a laita ya khamisa ho re di bona le bosuya le ha kudu di bona ya le bala le ya le ha le wa ka nne ka utswa mo sebedi o sebedi tse o fitile le lo ga ene ndati
0: e
1: ne ke sema sokse ke ndati tsi yo ke a dimo go kwa se nye nya na o luki ya e mo hona mo ne fuku go e fedile
0: ya chiki ya hae se le bona ho hang a ke se a ke mo go
1: se nye go luki ya fuku go e fedile le ba he ke a ta ka mpote ka ntane go no se die le se di ba ba ga ba ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
0: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga

0: setse ka letho
1: a wa ntse mo fa a jika la le di tabi se la ga tsa la le di tabi ke la e ga go ke ke ana na bela mo ke fete ke mo le di bo ha ntse ba pa di sa go ma go mo ne ke la hlele
0: eh enda
1: eh a ntle ntle ke ntle ndato ntle ndato ke potele mo ntle ke potele mo ka ke tate
0: thank you ntate metsotso ya ka e mikai e mashume a mabedi a metso e supileng ke pele ho ga ya bohlano se re meng sa sa sotho ga le ta thojane ge re tsama hantle fela mona metso e le shume le metso e hlano pele ho rena ya bohlano teng o tla tamena ya go fiela moruti ya tla kwala mosebetsi una wa ga le ta thojane ka thapelo empa hona jwale o ka tamena le wena ha ba wa fihla wa dumedisa mona wa go ama ila boroko ha ba sa le gele mo go thewa hore nya le shomele metse medi a le gona go le tsukatla wa hlalosa mona wa re ruetsa go sa le gele mo go go pula di fingare go le tlo lena le gebileng le lona go tlo hore nya le shomele metse medi.

0: di sebedisa ditsing tsa tswadiso Khuthing le Mokgotlong. Mme dipheleu tsena ra di bona ke dipheleu tsa maemo a phahameng haholo. Mme bona re a tseba hore ha ba itlhahisetse diphoofolo ba le bang, ba hlahisetsa Basotho ka kakaretso. Mme ho feta-feta moo, dihwai tsa setereke sa Maseru ka mekgatlo e mmedi e leng Lesotho National le Scarlet ba tlo fumana diphoko tsena tse 21. Mme dihwai tseo ke tseo di ileng tsa kenela lenanelang la phapanyetsano ya mehlape haebe ke hopola hantle hola e se ka ba lemo tse 2. Mme ya bajale wa Nkgopo e reka diphoofolo bahlahisi ba diphoko tse ding di rekuwe ho ntate Lejone Thedimane, tse ding di rekuwe Khuthing Sheepstart. Ha diramo tsenana tse 4 jwalo ka ha o no so hlalosuwe, tse 2 di rekuwe ho ntate Mpapa Mohale, e le nngwe e rekuwe ho ntate Feisane Mpewa, e nngwe e rekuwe ho ntate Molemo Hoko. Mme ka nnete re ka re ho lona dihwai tse tlo fumana diphoko tsane ke hore ebile nako le sa di fumane. Ka hona ka nnete re a le leboela, re leboha le mamello ya lona. Mme re re ho lona kaofela le bone hore diphoofolo tsena ya di hlokomela, ha di fumane hlokomelo diphoofolo tsena e le hore le mohlang re le tjhakelang dipolasing tsa lona re tle re fumane di ntse le di tjenana. Ka ngwana ha e hole fela ne se ibo ko hefle.
1: Ke kgolwa o kgutsetse molemo. Phatlalatso ya temo e ne e fupareletse tsona di le hakana. Mo ebang ho sitetse e kgopotso e le maotomane ha e hate ka maro, ha ebe e tshwere. Tsebiso. Garlic e a fumaneha diphakweng Roma, Hantate le Reko Phatshwane. O ka letsetsa nomorong ena 5875-8295 kapa 6398-3882. Tsebiso. Sekolo sa temo ka lefapha la polasi se etsa tsebiso ka thekiso ya madinyane a dikolobe. Madinyane a kgwedi di 2 le beke tse 2. Thekiso e tla ba ka la 18 kgwedi ya boraro 2026. Nako ya thekiso ke ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlella e fedile. Tsebiso ka batsamaisi ba polasi.

sona taba ile e go ama moguo le impact ya tele ha ka ba tawe ga e ketse tse di partnership tse ka tlisa di diagnostic and e sentse la tse tlisa di consult ha ba di consult tente ona e dina tsa ma America ge ba tla di tota tsa di diagnostic tse tsa ba so go ba tlisa tsa le tele la ye

0: To listen to the hottest sounds, it's the hottest station.
1: Welcome to the Blue Beat. Everyone's welcome to the EK. Brought to you by Standard Listen to Bang. The Blue Beat.
2: Dumedise momamedi wa Radio Soto mem so sehle wa tseba he gore ha ile mmanta ha tsina gore ab super e fitile ka metsotso e mashume a mararo e ba he ke ona nako ya le ya lena no la haula the blue beat e putswa ka majete o eksetswa nga utlwa ke banka ya hao e putswa ya Standard Soto Bank mem so sehle ya boela nya o dumedisa hape letsatsi la ka jimo ke tsapo monyatsi so sege ke re ema ke selala ke se khuba pelisa mushana kwa dibuku thabatseka me mjos ai iripo ufe hore na ho hlaka kwa mo ka banking e putswa na tsatsi la ka jemu re o fupa retse di fail me mjos ke ke tle dikale ka hore ai bona ya mtsuso hona le basebedisi ba banka ena e putswa e ya mtsoiso be le hore ke a tseba le hona baking ina ya ho feta ba ne ba ntse ba fumana di SMS hona le basebedisi ba banka ina e putswa ba ne ntse ba fumana di SMS mme mvo se hle a khangolo lona le baka he e ne le hore a e ka nnete re a elelwa hore di tokomane tsa lone tsa boitsebiso di ID e mona he mososo e hlile e mehlile e otlolile taba ena hore re bua ka kotloho ka di ID e mme ba di fumane he di SMS tse jwalo tse ba kopang hore ba atametse ditokomane tseno tsa bona tsa boitsebiso tsa di ID le ka le lefe kapa lefe la Standard Soto Bank le haufi le bona hobane jwale e ntse e bontshitse hore na e bang ka mora matsatsi a makae ditokomane tse jwalo di soka ba di finyella mane banking e ba he di account tsa bona di tla kwalwa ha nakwana ho fihlela ditokomane tsena tsa di ID di finyeletse mane banking members ka nnete he taba ena e etsahala tjena e sale nako e le hore o tlo se ke wa iphumana jwale qetellong

re ja lunch ho bana ke le pepa ga nna ba sere ya bo Cairo Avani Cairo ke mo se go lorula teng re tloa Avani Lesotho ma ba le le a re tloa ha re ka tao ja lunch jwale mo ene eno ga

0: pili a be fanare
1: ya gotla ya gotla
0: e ba la option eh ho sebeditswe nete ya sala ha o sheba ka ofela moifo wa henu ka ofela bana bana bo bizo bana bana bo mphomosala ka ofela wa bona bo mphasa kinela bo ga lekwala lekwala bo banjo ka o fashion go ntse ke re bo ka ofela
1: ba bangata
0: bo cat motlatse rapid you name them Peter Legs ka ofela ke bona ba le besaleng ba tshwere taba tsena ka ofela gore ba bone go nthong le nngwe ya etsahala ka
2: mona mo
0: di e nna mona ke tla phomola tshe
2: ha o phomola ntate o tlo phomola la fatshe mo la fatshe mo ha o phomola
0: ba ke le finga ke
2: re ha o phomole
0: ha o ke le fi
2: ha o phomole ho ha
0: e tete la wa mo reneng wana mme
2: ndare
3: e e rapse
2: chapuze di
3: ah ke tso ke tso
2: ah a monate
3: e Anda ne re sa bapale weekend ena jwale ho etsa lang ke hore weekend ena e tlang ena di 23 ka tlabere tshwere di trial tsa naha ba ke sa bahlangana ba di le mo di 19 ho ya tlase under 19 me re lebele tse di bapale tse ka be di bapala ka patse bapalang ka mane ka Afrika Borwa ho lo lo bo Free State mona e ka sana le ka hana ka mona me hona ho bakile hore le dipapadi tsa rona tsene di lokela hore be di bapala weekend ena ha di bapale ka baka la bana le bahlangana ba bang ba bangata ba ntse ba le ba benyenyana ba ke lebeletse go ba emono ba lo itigala le tsone lo bane ge go tla bapala le naha ya Afrika Borwa ke gora ho hella mafelong a selemo mane e ntse le tsona dipapadi tsene tsa under 19 tsa machaba tsa rugby di jwalo fela ka pshi
2: a e wana nne wa itukela
3: Listen.
2: Itara so. Me a shewa na mamiri wa sema sa lesotho ka nnete metsotso ya rona e meraro fela e meraro ka morao hora ena ya leshome re tswele mo.

ebe krita ba tsehle di hlile di nala motheo di ne phaetse di jwalo na me ha o shebile ka nnete metsotso ya rona e robong fela pele re fihla ho renyane ya leshumele motso o mong re tla ke re tlo ukwa rona ebe e hlile di taba tseno no ntsentseng di hlaha e fela di le jwalo e fela di le jwalo na me di tla re ruta rona ebe taba ena taba ena ereng ho dikamano tsa dinaha tse pedi ereng ho dikamano tsa dinaha tsena tsa rona ka bobedi.

le taba ya boleng ba lenane. Ka hore lenane fumana hore sehwai ka nngwe fumana o ntshitse lenane le lenyanyana. E mong a ra, nna ha ke na lenane le lenyane, ke na le lenane le lenyanyana. Ebile ha o le ja ha di na le tatso. Mme mokgwa o hlokahalang hore ke be le lenane le nepahetseng, ke be le lenane le nepahetseng leo ka lona le bileng le lenane le tatso e nepahetseng, ke hore ke etse jwang. Ke ha e tla ba boithuto bo qadile mono boya pele. Mme tseo re di fumaneng e le taba ya hore ho sewa sebaka hore na okay, ntho na thuteng ke survey, ho etswa diphuputso, ho botswa motse, ho botswa dipotso. Ke ya hore karolo e ngata ya dihwai ha di tsebe, di sitwa ho kgetha mofuta wa sefate ho latela sebaka. Mohlala, re na le difate botho chile, re na le chile, ho na le kakamasi, ho na le tse ding bo kemos. Dikarolo tse ding tsa naha ya Lesotho di hloka mefuta ya itseng ya difate hore di tsebe ho phela boemong bo e ka bang hore komello e ba teng, boemong bo e ka bang hore nako ya mohatsela le nako ya motjheso e tlo tla e ba karolo ya hore mohlala, haebe ho na le fate tse thunyang qetellong ya August, ena e re haebe fate seno se lemme mo e leng hore serame ntse se ba teng le kana ka moramono, e leng hore sefate seno se tlotla se angwa keng, ke serame, mme dithunthun tse teng di tlo tla dišwa, mme re tshwanela re kgethe difate hore karolo eno ya serame e seke ya di ama, le karolo ya motjheso o bang teng ka nakong eno boemong bono bo seke ba di ama. Jwale e nngwe e hlahlamang ke ena ya hore difate tsa rona, boholo ba rona, boholo ba tsa dihwai, boholo tse ding tsa tsona di ne di sa nyadiswa. Mme sefate ha se nyadiswa, se na le karolo tse pedi, se na le bokatlase le bokahodimo. Mme karolo e nyadiswang hangata ho fetang, e ka tloa fumana hore ho nkuwa karolo ena e ka tlase e le the root stock, ebe ena e ka hodimo e ba sefate seo mofuta wa ditholwana tseo di batlang. Mme o fumana hore bokatlase bona bo e leng di root stock e leng methapo ya sefate, ke e sa dumellaneng le sebaka seno. Mme ha e sa dumellaneng le sebaka seno, ena e re mafu a ka se ama, ebe ka sefate se ja ka methapo, ebe tlhahiso ya hao e ba e sa o kgothatseng o le sehwai. Jwale e le pheko ko go fela o etse wang, re kgethe mofuta o nepahetseng wa methapo e leng di root stock. Ho feta mono, re na le karolo e nngwe e leng hore dihwai tse ngata ha di faole difate. Ha di difaole, ka jwalo ka ha difate di robetse tjena, ha ba di faole. Ha ba qeta ho kga diperekisi, ba kgola diperekisi, ba tlohella difate. Le mo ha sethwasa difate di qalella ho beha dithunthung, ba itswella pele. Le ha se ntse di beile, ho na le matlobo a hlahang fatshe, re re ke disakara. Ha ba tlose, ana a etsa hore a je karolo e nngwe ya matswai a nkuwang mobung le dijo tse bang teng sefateng tse ka sebediswang ho hodisa karolo ya perekisi hore di hole, mme re qetelletse itlisa hore se ke ra ba le tlhahiso. E hlahlamang ke ho se nyanyatse difate hore di qetelletse di fokoditse bonyane boleng ba lefu, hore fokotse mafu a bang teng. Karolo e nngwe ke ho tshela manyolo, ke ho tshela moitedi, ke ho nwesetsa difate. Mme e ke boneng e le karolo e kgolokgolo haholoholo ke taba ya kgatello e bang sefateng. Kgatello e ka ba karolo e bang mobung. Ha re sheba mobung, o ka tloa fumana hore hangata o sheba o fumana hore mobu wa rona o na le lenyakethele hodimo, kae kae ho na le bodila bo bongata, mme haholoholo ha o sheba o fumana hore bodila ke karolo e nngwe e hodimo haholo, mme e le ka hore e ama karolo ya matswai a tlamehang ho ba teng mobung hore a sebediswa ke sefate. Le dikokonyana tse bang bohlokwa karolong ya hore matswai a be teng mobung, e be di ba siko hoba jwale bodila bona bo se bole hodimo haholo. Karolo e nngwe e ba le karolo e reng re laola lenane la ditholwana tse bang sefateng. Lenane la ditholwana ha le sa laolwa, e qetella e ba hore ditholwana di bangata, ebe matswai a mobung le metsi le

0: selemo. Empa ona village ke ntse kutlwa ho hle mosebetsi o mogolo hore re lo khutlisa kgolwena rona. Re la ga e sebetsa taba yena le batho bana ba hlotse mona correctional services dilemong ke gore ke ka 2024. Ba ne ba tshwile hampe ha re kena mono re ntse re sebetsa le bona go tshwe le tlo bola difata tsa rona re a a. Hona ho teng hona jwale ha e sa le sefate e se e le mogu. Difata tsa diperekisi e tlameha dule le difata tsa diperekisi e se be mo reng re tlo tla re fumana patsi teng ke a leboga.
1: Ke a leboga mme, ke a leboga. Mamedi wa ka ke tsene mo go ka kenang ho yona ke +2665993 +2665993 kapa 2231642922 2231642922. Se re saletswe ke metsotso fela e seng mekae re ntse re le kwano ka diphaposing tsa kgaso. Ke kopa fela re nne re hatela pele ha ntse re emetse ba mamedi. Ebe ke kopa ho botsa ntate Matsepa haholoholo rona ebe ho fafatsa difate ka ho dipenta ke utlwa o bua ka penta ebe ka etsiwa selemo le selemo kapo ka mora nako e kae le hore na di nosetswa chefu kapo di fuwa chefu nako yohle kapo hona le nako e itseng a certain time ya hore na o ka di fafatsa ka nako e itseng le e itseng.
2: Ke a lebona ke kopa ke tle ke etse ditlhahiso kaofela e tlebe sentse di kenella hona moo goba ke a bona ba e sentse e re otlile. Ditlhokomediso tse re ka ra di fang dihwai. Ya pele ke ya ho sehwai se etse tlhatlhobo ya mobu le ho kgetha sebaka se nepahetseng. Ya bobedi ke ho kgetha mofuta o nepahetseng wa sefate. Ya boraro ke taba ya hore nako e difate di robetseng re qalella hore di faole. Ha re qeta ho di faola ebe ga dipenta. Re dipenta ka mora lemo tse pedi. E le o lemong sa boraro ke nako o ka qalang hore o se pente. Ena e thibela hore ha o dipenta selemo le selemo, ena e tlo tla e ama hore jwale sefate baka la teng a ntse a etsa dijo. Mme ha o se penta selemo le selemo, dijo di tlo sitwa hore di etswe ke makala. Mme ka hona kgothaletso ke hore ka mora lemo tse pedi e be lemong sa boraro wa se penta. Lekala le makala tla nna a be le karolo a nna eketsetse karolo ya dijo. Ho tloha mono e be ha ntse di robetse jwalo ke ma mo tla bo di ka mora beke be wa dinyanyatsa. Mme ha o dinyanyatsa nakong eo di robetseng. Nako e qalang ho beha dithunthung ha re sa dinyanyatsa hoba jwale karolo yane e leng hore e tsamaisa maro. E tlo sitwa ho tsamaisa maro hobane jwale o tla bo tshetse karolo e leng hore e yankga e thibela hore di hlalohanye hore e karolo yane palesa e se butse. Mme ka hona nka se imono hobane palesa e ntse wa e butse. E hlahlamang ke taba ya ho di tshella metsi ra di nwesetsa. Ha re di nwesetsa ena e hore re leka hore di bokeletse metsi. Di bokeletse di nke metsi ho tswa mobung a kene ka kae. Ka difateng mme ka hona di je ka hore di nke metsi le matswai. Yene e tlo go thusa gore nakong yane e dithunthung di kalang di hlaha di siphoa di ba teng. Go be go ba le dijo tse teng tse etsang gore dithunthung di be le bophelo. E seka ba dithunthung tse senang maatla ebe jwale ha moya o kala go foka fela ebe di a robega.
1: Ee, ntate ke a leboga ka metsotso fela e seng mekae re ke bona fela re saletswe ke metsotso e mene re ntse re le kwano ka diphaposing tsa kgaso ke kopa fela re repape ditaba tsa rona mmele ntate.
0: Ke kopa ho akaretsa fela ke ipuele ntlha e lengwe fela ke tle ke sie ena e ntse e hata ka maatla e tle e tswele pele ka ditaba.
1: Eeme.
0: Taba e ka setlotlolong e re tleng re batlang ho e fetisa. Ke taba ya bohlweki. Bohlweki bo ntate o sa hlalositse haholo ke batla ke hatelle yeo. Wa bona ya ne re batla hore ke manganga jane fela e se manganga jane. Di bodunyana tseo tse setseng mo ke kopa re tloseng taba tseo tse saletseng. Manganga jane a setseng difate mono ga a tlosa. Mme a re qata ho a tlosa mo ha re a lahlele mane fela. Wa bona plastic e ntshwe e re reng ke ya masepala. Manganga jane ona bodileng yona ga tshele ka monono re fihle re beele tsatsi mono o tla fumana hore motjheso o tla tla o bolaya taba tseno ha o so shwele mono jwale ke yona.

boraro, mme ha re fihla ho reng ena boraro re beya lena la ka jeno gutlo lena le hlophetso gaso ke ma tshwene ra thulo le bitso la ka ke dipuo modupe re tla boela re kopana hape ho amang manane o a sena sa le moya mme ke tlo sia le moifo wa modikong wa batjha pele ho bona re tlo tla re ballwa ditaba tsena tsa hora ya boraro. Ho ba se bodi ke nthe thata ga itse ka kenwa mona sa ntse a kena le malala la o tswa hlodile fela a bua le betso re ke ntse ke le moye mamedi na tefelwa hle ke bo mamedi bohle ba mananeo a tlang ho latela.

0: Mamedi wa sa masala sotlhe ge ge o fe fela tsholo hetsa boemo ba le hodimo ge go tle be he go fatsa netsa ka mana ka mbile
1: le
0: di tsama ka tsela ya mofuta o fe
1: ho be bise
0: patano
1: ya mamrao
0: Monday
1: eh mana ka supile ha ye
0: yes
1: at home
0: of course.
1: Home sweet home
0: mm
1: o tsi Eh mabona se masala sotho ga sheba ho tsena tsa bo e mobile ho dimo ge bona fela hore eh ho ka lebella hore le hlake bogolo ba dibaka bo siu ho bate ho isa ho bata holo le seramesela le dibakeng tse ding ka maluting memo ya ho ka lebella ho foka o le bo bebe ho hla borwa bo phirima tsa tsela sane ho ka lebella hore le hlake e ka maruwa fokolang ho be mahareng ya dibakeng tse ka mabalane empa o pholo ho isa ho bata ka maluting moya ho ka lebella ho foka o le bo bebe ho isa ba mahareng ho hla le bo ya bo phirima Hare shaba mama ba di kharata letsatsi la kajeno phirimaneng letsatsi la kajeno maseru le moshosho wa letlebedi kemetse fela ho

0: ha mafeteng di tlabedi le ho hlano mahalis hook mall qutting a tlabedi le ho tharo qacha snack tlabedi le ho hauletho mogotlong di tlabedi le ho nngwe tla sonhlagwamo ha oxbury tlabedi le tharo tla sonhlagwamo botabothe di tlabedi tuletse ho tharo le ribe mohole bere ya di tlabedi tuletse fela ho nne thabatseka di ditse ho hauletho ha simongong di tla qetella fela ka ho pedi tlase ho ntlhagwamo ha re shaba bemo ba ho sane ba mochiso tlabe di tuletse ho re o mashima mabedi maseru moshosho 1 di tuletse ho shimela metso robong mafeteng di tuletse ho mashima mabedi mohale suku le shimela metso robong quti le shimela metso robedi a tsa snake le shimela metso tsheletseng mogotlo le shimela metso mehlano oxbo le shimela motso o mong botabothe le shimela metso robong moho le ribe le beria tlabe di tuletse fela le shimela metso robong thabatseka le shumele metso supileng ga qetella ka smoko nka le shumele metso e mehlano tsamatse uno hetsa boemo ba le godimo wa bate ke Maria
1: a ona ke ngoneso
0: ena ai ka getse a re qekisi a a Maria a a qekisi ho ha ha re motho o ile di hele mngweng ke Maria
1: kampa wa lwantsa fela ka di hele
0: wa bona.

Mamedi wa selema sa lo sufi ke o dumedisa le ho amohela letsatsi la ka jeno re letsatsi la le shumele metso e go bedi kgwedi ke ya bohlano selema ke diketsepedi diketsepedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ga kena nna no la tloa tele go ya mchechane re le metso tsunye dilwelo ho ye go bedi ka moga ho ka ya botshelela ho tloa tele ho ya mchechane se tshaba pele ho tsohle le nna no le tlhopisa tsa ga so selema sa lo sotho le fa phela ditaba le ditaba tsa moga ho gao Lena nna nna o le fa ditaba ho hlama ka le mafapheng a muso me gatlong e ke metseng metseng le metsaneng ya so tho bo hlaisi ba la ka jona nna e bile ba dikele di leng katakane la tlhopisetswa gaso ke meko phohledi o tlo lebelwa mo enke thabo sisa ka metseng ga tlo sebetsa jwalo le tsireletso ratladi mamedi dula la gona ho kwa gona ka jana o gatsi ya tela yo tshwaketse di

di farlar ya mukhos amriana upala nur sire ya khala wala ufidile tere.

jwale ya falla khanyapa ya tsamanya matsana bo ha ke tsa jino e ke batla hore ke di bone matswele di bone matswele bona e bona ke tsitsi batla phaila ke u gona yena hore u feela mushane a bo hlo modimo u feela o tla mo u ka hanu

taba tsa ka banna ke tsena di qhomela fela tje di qhoma fela jeno di ntse di tsama hantle tla de stana ntsa as bonge empa ke a monka hape.